di jalo mi ele mi oni di jalo mi ori mi oni daru I saw di se mi baba ala no no di si ri ri

aran mi lati kede e sinu aye yin la aro ipe losu kewa yi loruko Jesu e o gba leta ayo ani losu tutun yi loruko Jesu e o gba ipe ayo gbogbo eni to ba pinu lati gbogun ti alaafia yin ninu osu kewa awon ogun orun o gbogun ti ani osu kewa iloruko Jesu.